0: cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Era l'estate del 1993. Raffi, il battito animale a Radio Padova. Ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Adesso a Radio Padova, Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Dopo i vasti incendi in Spagna e in Francia, l'emergenza si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco, un altro è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. La guerra nel Golfo, nella notte vasta ondata di raid statunitensi contro l'Iran, il bilancio più grave sull'isola di Kerm nello stretto di Hormuz, dove un bombardamento ha ucciso una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. L'annunciata rappresaglia di Trump è scattata dopo gli sventati attacchi iraniani in Giordania contro le installazioni americane. E la guerra continua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di attacchi russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. Il primo giorno dei ritorni in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini quando scelse la rabbia. Ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita, le parole del nuovo CT, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Auguri di pronta guarigione a Noemi, che ha avuto un infortunio pochi giorni fa durante un concerto. Con Cioffi su Radio Padova, Farfalle, 10 e 3 minuti. Abbiamo cominciato un'altra ora insieme con la nostra musica. Ce n'è di più a Radio Padova, adesso tre in fila. La prima è di Mace con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini.
1: Tre canzoni in fila.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buona giornata dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Milano tra Sirmione e Brescia-Est. In direzione Venezia si registrano poi rallentamenti con code per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda. Lungo la A4 Venezia-Trieste sono invece possibili rallentamenti per traffico intenso in direzione Trieste tra Sandona di Piave e Cessalto. A chi fosse diretto verso l'Austria sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero, segnaliamo invece lunghe code tra San Michele e Bolzano Sud causate da un veicolo in fiamme. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Città degli Angeli è la nuova canzone di Achille Lauro su Radio Padova. Allora, se non avete voglia di andare al mare, vi consigliamo di andare in montagna, ma mica dalle nostre parti. Vi consigliamo di andare a fare un giro in Svizzera. Cosa c'è in Svizzera? Allora, ve lo spiego subito. Sulla cima del Gran Chamoser è stata costruita una gigantesca altalena alta 12 metri per guardare il panorama, volteggiando esattamente a 2110 metri di altitudine. Sull'altalena gigante si può salire massimo 3 persone, sono sedute con manubrio e cinghie di sicurezza in modo che non ci siano pericoli di essere sbalzati fuori, perché insomma ad un certo momento uno deve stare anche attento. C'è un sistema di cavi e pulegge che solleva i partecipanti fino a farli arrivare ad una inclinazione quasi verticale a 90 gradi rispetto alla piattaforma sottostante, e quando si arriva a testa in giù c'è uno sgancio improvviso e i passeggeri possono quasi volare, ovviamente saldamente agganciati, dicono gli organizzatori, per un volo spettacolare sul panorama alpino. Ho visto delle foto, ho visto dei video, è veramente impressionante, molto bello, bisogna avere anche il coraggio di farlo, insomma chi l'ha fatto afferma che è un'esperienza indimenticabile, però bisogna andare sulle Alpi Svizzere, va bene, lo teniamo presente, intanto ci godiamo le nostre meravigliose Dolomiti. Su Radio Padova, Takagi Ketra adesso con Lorenzo Fragola e Arisa, e questo è l'esercito del selfie.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, cielo d'Irlanda si muove con te.
1: E le canzoni che amerai.
3: Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai.
4: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

conclude le tre bellissime di oggi, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. In nome dell'amore, canzone che ha fatto innamorare un sacco di gente, questo lo so per certo, nel 2003, anzi dal 2003 in poi. Il Ciao Cris si conclude, io Cristina Dori vi abbraccio, vi lascio con Mace, Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini, e ovviamente appuntamento a domani sempre a mezzogiorno per un nuovo incontro del Ciao Cris. Ah, tra poco, Made in Italy.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Difficilmente lui sbaglia un colpo. Francesco Gabbani era Summer Funk su Radio Padova, Ritmo Italiano, 14:04. Comincia qui il nostro appuntamento di oggi con Made in Italy. Siete con Maurizio Modica, così sarà fino alle 17. Cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima è di Rocco Hunt.
1: Tre canzoni in fila. Dico.

Strega comanda di Francesca Michielin per chiudere l'appuntamento con le tre canzoni in fila, il primo di questo nostro pomeriggio, anche perché lo ritroveremo tra meno di un'ora. Sentiamo anche i Rama nei prossimi minuti, musica nuova, questa che si intitola Cabana.

0: vero o no?
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Segnaliamo causa di un mezzo pesante in panne, code in direzione Venezia fra San Stino di Livenza e Cessalto. Ci spostiamo sul tratto di A4 Brescia-Padova per segnalare traffico intenso con code fra il bivio con la A22 del Brennero e Peschiera del Garda in direzione Milano. Sempre verso Milano si viaggia rallentati tra Peschiera del Garda ed Desenzano. Mentre sulla carreggiata in direzione Venezia segnaliamo rallentamenti con code dovute al traffico intenso fra Brescia Est e Peschiera del Garda. Ricordiamo ancora una volta agli ascoltatori che per tenervi informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione e a più tardi, auguriamo buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

Parlar d'amore era Saif nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Che mattinata invece quella di oggi per quattro ragazze italiane ai mondiali di scherma, il Dream Team del Fioretto, e d'oro in rimonta tra l'altro sugli Stati Uniti. Brave Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e la veneta Martina Favretto, già oro individuale a Hong Kong ai mondiali di scherma. Le azzurre hanno travolto le americane, che tra l'altro erano in vantaggio di 4 stoccate, e insomma le italiane si prendono la rivincita rispetto a quella finale delle Olimpiadi di Parigi. È tra le altre cose il quarto oro per l'Italia, prima nel medagliere in assoluto in quello che è uno dei mondiali più ricchi di sempre. Buone notizie quindi da Hong Kong e dai mondiali di scherma. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo Giorgia e questa che si intitola Tra le

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: In occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra gli altri temi toccati, ha condannato gli scontri avvenuti in Val di Susa.
2: È inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
1: E proprio in merito ai fatti, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano riversando dopo i divieti a Susa e Bussoleno. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Calcio, le federazioni dell'UEFA boicotteranno il mondiale se la FIFA procederà a vendere parte dell'organizzazione del torneo a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita, si legge nella nota della Confederazione Europea. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.

0: Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buona serata. Per il traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code fra Brescia-Est e Desenzano verso Venezia e rallentamenti tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV, anche in questo caso è il traffico intenso a provocare code sulla carreggiata verso Venezia fra Padova Est e il bivio con la 57, tangenziale di Mestre. Inoltre ricordiamo che a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, sul tratto di A4 di competenza CAV resterà chiuso l'allacciamento fra la 4 e la 57, tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Questo per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. In chiusura ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo dunque è tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. Tosca, ho amato tutto.

Radio Padova. Il vero amore ha inizio quando nessuna cosa è richiesta in cambio. Antoine de Saint-Exupéry.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di un cantiere notturno sulla A4 nel tratto di competenza CAV. Dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, venerdì 31 luglio, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 in entrambe le direzioni e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternative Spinea e Padova Est. A28 Porto Gruaro Conegliano, vi anticipo che domani dalle 9 alle 14, domani venerdì 31 luglio, verrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sacile Ovest in direzione Porto Gruaro con provenienza Conegliano per lavori. Saranno presenti itinerari alternativi in loco. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Calma, non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Marcel Proust.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

Radio Padova, sei tu stessa a riflettermi. Io mi vedo così poco. Senza di te, non vedo che un deserto. Paul Éluard.